0: essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: Italiamo. La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella,

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
7: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: 20 anni insieme a te, MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: basta da cantare.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Conta tutto ciò che sai di me. Tanto sai contare fino a zero.

0: ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine. Tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: vocali.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare d'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69€. E con le mega offerte, sovracosce di pollo 1 kg a 3,49€. Lidl, vale davvero.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
11: Cagare.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: notte da cantare.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
15: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
19: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
20: Inizia tu intanto, io finisco
0: rimangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
19: Ele, muoviti!
0: Arrivo!
20: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: più bella è Monella.
1: Bella è Monella.
0: Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Fabio, Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 8 e 1.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Il presidente americano di rientro dal viaggio in Cina frena su Taiwan. Non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza, non abbiamo bisogno di una guerra a 15.000 chilometri da noi. Taipei replica piccata, siamo già una nazione democratica e indipendente, in alcun modo subordinata a Pechino. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia, interrotta ieri sera per pioggia al terzo set. Tra Sinner e Medvedev il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Il primo finalista è invece Ruud, che ha battuto 6-1, 6-1 uno stanco Darderi. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: mattina, ma chi sarà mai? Di chi ha questa cavolo di voce? Ma chi è quello che sta rompendo le scatole alle 8 del mattino? Certo, super carichi anche questa mattina, sabato 16 maggio 2026. Sono passati 9 minuti dopo le 8. Stiamo assieme fino a mezzogiorno. In realtà funziona così, dalle 8 alle 12. Tanta energia, tutta musica da cantare, un sacco di novità. Volete sapere la prima? Sicuramente vi state chiedendo: ma chi cavolo è questo che parla dietro al microfono con sta voce? Eravate abituati con una voce femminile? Hanno fatto uno switch, è arrivato un giovanotto. Ebbene sì, mi presento, sono Rocky, una new entry qui a Radio Bella Monella. Ho cominciato ufficialmente, diciamo, a presenziare nella fascia 19-21 dal lunedì al venerdì assieme a Greta, che poi lei è durata tipo due serate e poi ha deciso di mollare. Bah, che figura, che figura. Dai che ci conosciamo un pochettino meglio, avete voglia? 393-7366-170 e intanto partiamo con il primo brano che si intitola Primavera di Marina Ray del 1997.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: un bel porno questa mattina. Sì, sì, soprattutto quando state ascoltando magari questa vocione, al posto di sentire una voce femminile delicata di prima mattina. Eh no, ci sono io, ciao a tutti, per chi si fosse appena collegato. Sono Rocky e prima ho detto che Greta non c'è, è sparita, ok? È semplicemente andata in ferie, non vi preoccupate, anche perché cioè lei che mi ha chiesto: ma che effetto fai a ste donne che le fai scappare tutte? Nessuna, probabilmente un mal di stomaco. O sensi, non lo so, sensi un po' strani. Comunque direi di partire molto molto easy, anche un po' per conoscerci. Quindi se vi va al 393-7366-170 potete raccontarci anche un pochettino quali sono i vostri piani per questo weekend. Ma sì, una roba molto easy, poi tempo permettendo, eh. Intanto andiamo alla prossima canzone dal 2022, North of Loreto, Raff Gue, Ti Pretendo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Numere comi, vacci piano. Mandateci piano pure voi, perché mi state dando una carica allucinante.
1: Ciao Rocky, buongiorno in questa radio.
0: Grazie, che clamoroso benvenuto. Posso dire che ho recuperato praticamente 5 ore di sonno. Grazie, dai che ci divertiamo fino a mezzogiorno. Mamma che carica. Comunque stavo cercando un attimo di capire quali sono i vostri programmi per questo weekend. Al 393-7366-170 per esempio c'è lui che dice: oggi preparazione della vetrina per il Giro d'Italia. Mamma mia che voglia che c'hai questo tempo. Io le gambe distrutte avendo solamente fatto le scale della radio, ma figurati. E domani Dolomiti con la neve fresca. Beato te, porca miseria. Mandaci la foto della neve anche domani mattina, anche se non ci sarò. Comunque il messaggio lo leggerò lunedì. Oh, vabbè, facciamo così. 393-7366-170. Quali sono i tuoi programmi per questo weekend? Intanto passiamo al prossimo brano dal 2009, Alessandra Amoroso con Immobile. Stop it.

0: qualcosa da cantare.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Fedez, quelli come me, ma cosa ci fanno svegli in questa mattina presto, quelli come me? Ma che fanno? Ma che figura? No, comunque 393-7366-170. Concludiamo la prima mezz'ora qui su Bella Monella. Noi torniamo tra poco dopo la pubblicità. Però intanto, se vi va, potete ancora raccontarmi un po' quali sono i vostri piani per questo weekend. Messaggio scritto oppure vocale.
1: Coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco. Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Detergente bio. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché no?

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionati da Max.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: Bella e Monella. E grazie a Max Morgani che ci ha dato la carica giusta e ci ha fatto ascoltare Rocco Ante e Anna Mena, Un bacio d'improvviso, I Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe e Aprile con Lorenzo Fragola, Siamo Uguali.
0: Bella e Monella.
1: E noi siamo tornati invece, per chi si fosse appena collegato, io sono Rocky, ciao, la new entry qui su Bella e Monella. Staremo assieme fino a mezzogiorno e stiamo cercando un attimino di capire, voi che vi siete svegliati così presto questa mattina, quali sono i vostri piani per questo weekend? Per esempio, c'è lei che dice:
2: buongiorno, ciao, sono Fiore. Allora, ciao. Sono uscita alla mia passeggiatina come tutti i giorni.
1: Beata te.
2: E invece oggi pomeriggio si va al cinema, mm-hmm, a vedere Michael. Ah. E domani si vedrà cosa si fa. Ciao dalla Fiore.
1: Ciao, grande grande. 393-7366-240. Se ti va anche a te di raccontarci un po' i piani per il tuo weekend, puoi farlo. Intanto arriva il prossimo brano, che è quello dei The Colors con Rolling Stones.
0: Radio Bella e Monella.

Dal 1994, dirotta su Cuba, gelosia. E posso dire che sono un po' geloso per quello che state per fare. Soprattutto lui che scrive Biker Fest a Lignano Sabbia d'Oro. Quindi diciamo che se ti piacciono anche a te le moto, concerti, un casino tra virgolette buono e atmosfera da festival sul mare, potete andare assieme a lui. Anche perché, se non sbaglio, è uno dei festival dei raduni più grandi d'Europa. Quindi, cioè, se non sbaglio, la capienza massima si gira attorno tipo ai 260.000 persone. Diciamo che lì potrete trovare concerti rock, street food e birra ovunque. Mamma mia, che voglia di prendere qualche chiletto in più, eh. Anche perché non ho fatto colazione. Poi vabbè, fare colazione con la birra di prima mattina con un raduno di moto non penso sia la soluzione. Anche se però potrei caricarmi tantissimo. Mamma mia che figata, mamma mia. E mamma mia è il prossimo brano che sta arrivando di Rosa Chemical, ed è anche il disco novità del giorno.

0: dal 2021 San Giovanni, molto gentile tra l'altro, fa richieste molto molto gentili. Se vuoi ti compro tutta Malibu, beh, posso dire, con tutti i soldi che c'hai, porca miseria, potresti comprarmi qualsiasi cosa. A me basterebbe in realtà soltanto un Coca Malibu. Abbiamo terminato la prima ora assieme, tra poco rimanete connessi perché parleremo di questo medico scozzese che ha pedalato per tutta l'Europa, ma a Palermo gli hanno rubato la bici. Oh, raga, e non sono stato io a rubargliela.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdere!

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Le 9:01.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+, con un outlook positivo, giudizio in linea con quello del 30 gennaio scorso. Secondo l'agenzia, resta concreta la prospettiva di una graduale riduzione del debito pubblico dal 2028. Obbligatoria da oggi la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina. Tennis, interrotta ieri sera per pioggia la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Si riprende oggi, non prima delle 15. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Scioffi e Noemi farfalle, ma dove? Nello stomaco? A quanto pare sì, anche se io probabilmente ho solamente un buco nello stomaco, visto che non ho fatto colazione, ma questo non importa, perché siamo tornati con la seconda ora qui su Bella Monella. Mi ripresento, perché magari qualcuno si è appena collegato e dice: ma chi cavolo è questo che parla, che urla, che strilla? Sono Rocky, la new entry qui su Bella Monella, e prima della pubblicità vi ho detto che avremmo parlato di questo medico scozzese che ha iniziato a pedalare per tutta l'Europa, ma a Palermo cosa è successo? Gli hanno rubato la bici, che sfiga, cavoli. O secondo me se l'è fatto rubare apposta, perché boh, aveva pedalato troppo. Quando ti dicono: hai la bici? Adesso pedala. Ma lui si è rotto le palle. Cioè, praticamente questo doveva passare, era partito dall'Inghilterra con l'obiettivo di raggiungere la sua famiglia ad Atene. Un viaggio lungo d'Europa fatto interamente in bicicletta, attraversando Puglia, Calabria, fino ad arrivare in Sicilia. Porca miseria, ne ha fatti di viaggi. Oh, ce l'aveva quasi fatta, e poi vabbè, gli imprevisti succedono spesso nella propria vita, ma sto qua sarà sicuramente rotto le balle, posso dirvelo. Sì, sicuramente è così. E a proposito di viaggi, torniamo indietro nel 1977. Tantissimi anni fa arriva Lucio Battisti. Sapete come si chiama questa canzone? Sì, Viaggiare. Sì, spero di farlo con voi fino a mezzogiorno.

0: disco novità di oggi, anzi un altro disco novità, Irama con Cabana qui su Belle Monella. E stiamo parlando di questo uomo scozzese che ha deciso di percorrere tutta l'Europa pedalando in bicicletta. È partito dal Regno Unito, voleva raggiungere la sua famiglia ad Atene, ma ad un certo punto ha fatto una tappa in Italia, a Palermo, e lì hanno deciso di rubargli la bici, poverino. È stato anche talmente tanto gentile da fermarsi in un baretto ad offrire la colazione comunque ad un ragazzo, tanto che uno passa, ha visto una bici, ha beccato proprio quella giusta, di quella persona che poverino stava facendo un sacco di chilometri, un'impresa, ma magari sarà solamente rotto le balle, si è messo d'accordo con qualcuno, gli ha detto: io sono stanco di pedalare, puoi rubarmi la bici? Abbiamo anche trovato chi è stato, secondo me probabilmente è stato lui, sentite.
1: No, senza lavoro, senza niente.
2: Come fate ad andare avanti?
0: Come?
1: No, andiamo a rubare.
0: No,
1: andiamo a rubare.
2: Andate a rubare?
1: Sì.
2: E dove andate a rubare?
1: Giro.
0: In giro? Giro. Per Palermo andiamo a rubare? No, ovviamente stiamo scherzando. Magari non è stato lui, magari stavo un po' esagerando. Torniamo indietro intanto nel 2005 con il Negro Amaro. Questa canzone si chiama Nuvole e Lenzuola.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Annalisa, canzone estiva qui su Radio Bella e Monella. E prima di lanciare il primo topic di questa giornata, magnifica giornata qui su Bella e Monella, direi che potete già richiedere la vostra canzone al 393-7366-170, la canzone che vi piacerebbe ascoltare, che poi noi la metteremo in onda subito dopo questa canzone qui, anche perché stanno arrivando i Los Locos di Borillo e Paolo Franchetto, tra l'altro un gruppo formatosi, anzi un duo formatosi in provincia di Vicenza. Certo, torniamo indietro negli anni, nel 1998, sentite che canzone, ai ai ai, e infatti la canzone si chiama Ai Ai Ai.

0: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Ciao, grazie.

le braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

0: La canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170 si chiama Ma quale idea di Pino D'Angiò? E siamo tornati indietro nel tempo, nel 1981. Noi invece adesso ci prendiamo una piccola pausa, breve breve, e torniamo subito, anzi tra poco.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
11: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. La
13: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
15: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
16: Eli, ma che facciamo stamattina?
17: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
16: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
18: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
19: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: E grazie ad Antonello Ceri che ci ha appena fatto ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Without You Mashup. Spera e Basta e Russian con Mamma Mia, e abbiamo aperto con Elodie Tribale. Dai che adesso si riprende assieme a Rocky, si vola!
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ed eccoci qua, siamo ufficialmente tornati. Per chi si fosse appena collegato, ragazzi, non ci sono novità, anzi in realtà sì. Sono Rocky, la new entry di Belle Monella. Staremo assieme fino a mezzogiorno solamente per questo sabato, almeno spero. Poi magari non mi rinnovano il contratto, mi licenziano, magari non sono stato troppo bravo, sono già triste. No, sto scherzando. Comunque, prima stavamo parlando di questo medico scozzese, ok, che ha deciso di pedalare l'intera Europa in bicicletta, attraversando praticamente tutta la parte dell'Inghilterra, arrivando fino ad Atene a raggiungere la propria famiglia. Però durante il percorso ha subito degli incidenti di percorso che possono capitare. Sì, è capitata una cosa strana, gli hanno rubato la bici, poverino. Però stavo pensando anche a questa cosa qui, perché questa notizia fa anche riflettere su quanto a volte basti un piccolo incidente di percorso per rallentare gli obiettivi di una persona. Magari dietro a quel viaggio c'erano comunque mesi di preparazione, sogni e sacrifici. Quindi al 393 7366 170, io volevo lanciarvi questo topic qui. Vi è mai successo di avere un obiettivo importante nella vostra vita e di essere stati rallentati da un imprevisto? Se vi va di raccontarcelo, messaggio scritto oppure vocale.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

10. Giorgia, il mio giorno migliore. Il mio non lo sarà ancora, vi farò sapere quando arriverà. Comunque stiamo parlando di obiettivi importanti che a un certo punto devono essere rallentati, cioè se vengono rallentati comunque da un imprevisto, i cosiddetti incidenti di percorso, perché sicuramente a qualcuno è mai successo. Vi è mai capitato? 393-736-6170 per esempio, quando magari una persona sta preparando un esame importante e ad un certo punto tac, siamo da giorni prima. O anche per esempio obiettivi magari che per quanto riguardano il mondo lavorativo molto importanti, ma a causa di problemi familiari si sono decisi di rallentare, ecco. Poi ad esempio c'è lui che scrive: sì, mi era capitato di iniziare un progetto con grande entusiasmo, poi un imprevisto economico ha cambiato i miei tempi. Io per esempio dovevo partire per l'Australia prima del Covid, comunque scelta molto ardua, cioè nel senso avrebbe cambiato radicalmente la mia vita, però per problemi di pandemia purtroppo non sono potuto partire. Che cavolo, mi dispiace, anzi dispiace soprattutto ai miei genitori che sono costretti ancora a tenermi in casa, che ci stanno provando con tutte le forze a cacciarmi via, però non penso proprio, non ce la faranno mai. Torniamo indietro nel 2008, questo è Zucchero con Tutti i colori della mia vita. Stai ascoltando Radio Bella e Monella.

0: sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai se non per calcolo, e fine solo l'utile in mezzo all'impossibile. La posta in gioco massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro, perché nella logica del gioco la sola regola è
1: sostare. Come si chiama questa canzone? No, vorrei saperla così magari la passiamo su Bella Monella. Torniamo tra poco dopo una piccola pubblicità.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
4: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 63. 6:12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: giornata da cantare.
1: Le 10:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all inclusive con Costa.
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Diamo ufficialmente il via alla terza ora qui su Bella e Monella e direi di cominciare con Fred De Palma, Anita e Miss Killa. Questa è La Testa Gira. Bella.

Dai, calmata, rilassati un attimino. Apriamo ufficialmente la terza ora qui su Bella Monella con questo messaggio. Buongiorno Rocky, ma ora sei una voce ufficiale di Bella Monella o sei in prestito temporaneo? In prestito? Sì, zero vincoli. Sto camminando col mio cane e sto vedendo tantissime macchine con targhe del Nord Europa dirette a Jeslo. Mi immagino i loro pensieri: Italia, paese del sole di sto cavolo. Come diluvia, non vi preoccupate perché magari io la pioggia la faccio passare io. Intanto torniamo ancora indietro nel tempo, col prossimo brano, ed è del 1991 di Pino Daniele o Scaraffone. Ci ascoltiamo questa canzone perché tra poco invece parleremo proprio di cani, perché a quanto pare una famiglia londinese sta cercando una dog sitter a 70.000 euro l'anno, con villa gratis inclusa. Che vita che fa quel cane! Io direi che vita da cani che faccio io invece.

disco novità di oggi, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, lo stiendo. Ragazzi, mi sentite? Pronto? Ci siete ancora? Certo che sì, impossibile cambiare stazione. Ditemelo, ditemelo anche voi. Comunque, avete voglia di trasferirvi e cercare un ottimo lavoro ben pagato? Ecco, c'è l'annuncio che fa per voi, perché stavamo parlando di questa ricca famiglia che ha pubblicato un annuncio di lavoro, ok, che ha fatto il giro del web. Praticamente stanno cercando un dog sitter e offrono fino a 70.000 euro l'anno. Oltre allo salario, il lavoro include vitto, ok, bollette pagate, ovviamente, ci mancherebbe, e un cottage indipendente all'interno della loro enorme tenuta privata. Ma io mi stavo immaginando, ma sto cane che cavolo di crocchette mangia, porca miseria. Beh, sicuramente mangia molto meglio di quello che sta mangiando io ultimamente, infatti ho preso tipo 5 kg. Mamma, che figura! Intanto torniamo un attimino indietro di 3 anni fa, perché sta arrivando Mara Sattei dal 2023 e questa canzone si chiama Tasche.

0: Maledetto me, ma maledetto me che vi do questi annunci di lavoro particolarmente super pagati. Porca miseria, ci siamo trasferiti in Inghilterra e stiamo parlando appunto di questa famiglia che sta cercando una dog sitter per tenere il suo cane. E ragazzi, offrono 70.000 euro l'anno. Guarda, cioè per questi soldi potrei farlo io il cane, sarebbe bellissimo. Stanno cercando una dog sitter, io semplicemente una babysitter, perché probabilmente combino, anzi lo sapete, anzi per chi mi conosce, combino un sacco di guai. Però la persona scelta dovrà prendersi cura del cane a 360 gradi, quindi cosa vuol dire? Alimentazione, salute, quindi salutarlo, no, penso solamente salute, passeggiate, attività fisica, mamma mia chissà cosa, che attività farà sto cane, alzerà pesi, boh, non si sa, e visite dal veterinario, non l'hanno specificato, ma sicuramente sarà un privato, dal miglior veterinario d'Inghilterra. Inoltre dovrà anche supervisionare la proprietà quando la famiglia è assente, beh ci mancherebbe, e gestire consegne e svolgere piccole mansioni domestiche come riscaldare i pasti preparati dallo chef privato. E mamma mia come vive questo cane. Oh, probabilmente se volete anche dargli un nome, chi lo sa, meglio così. Torniamo nel 1980 con Edoardo Bennato, il rock di Capitan Uncino.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è?

possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Achille e Lauro in viaggio verso il paradiso. Io direi di più in viaggio verso la pausa pranzo, o ancora meglio in viaggio per il primo spritz aperol della giornata. Un po' prestino. Siete già ubriachi? Siete ancora qui? Dai che torniamo dopo la pubblicità. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica

0: 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
6: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella
1: e Monella. E grazie a Matteo Monti per averci sfornato questo trist di canzoni. Laura Pausini, Io canto. Emma, L'amore non mi basta. E non mi bastate voi, ovviamente. E Jovanotti, Nuova era. Dai che si ricomincia.
0: Bella e Monella.
1: Eccoci qua, siamo finalmente tornati qui su Bella e Monella. Ci siamo presi solamente una piccola pausa per la pubblicità e per questo cantato di Matteo Monti, che ci delizia sempre, ogni giorno, anche durante la settimana. Comunque adesso volevo fare un cambio d'argomento e parlarvi di qualcos'altro, perché per chi non lo sapesse, ok, io ho cambiato lavoro da poco, nel senso, sono entrato a far parte anche del team di Bella e Monella da una settimana e stavo pensando a questa cosa qui. Crescendo, molto spesso si cambiano diversi posti di lavoro, si iniziano nuove esperienze e inevitabilmente ci si crea subito una prima impressione del nuovo ambiente. Quindi al 393-7366-170 io volevo lanciarvi questo topic. Vi ricordate la prima impressione che avete avuto entrando nel vostro posto di lavoro attuale? Magari mandateci qualche audio, messaggio oppure scritto. Intanto arriva Dito nella piaga con Che fastidio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Dal 2008 Cesare Cremonini dicono di me, ma chissà cosa stanno dicendo di me mentre mi ascoltano queste belle monelle. Stiamo parlando comunque di prime impressioni che magari avete avuto durante entrando nel vostro posto di lavoro attuale, magari anche perché per esempio io questa settimana ho iniziato a lavorare in questa radio, ok? E la mia prima impressione è stata davvero molto positiva, soprattutto perché dal primo momento, oh mamma mia, mi stavo perdendo, si è creato subito il giusto feeling. Poi è chiaro, quando si condividono le stesse passioni, nel mio caso quello del mondo radiofonico, diventa tutto molto più semplice e naturale, anche magari lasciarsi coinvolgere. Quindi magari se vi ricordate, se avete magari in mente qualche ricordo delle vostre prime impressioni di quando siete entrati nel vostro posto di lavoro, potete dircelo tramite messaggio scritto oppure vocale al 393 7366 170. E adesso arrivano loro, un gruppo musicale italiano nato a Torino nel 1996, e sto parlando dei Subsonica con Radio Mogadiscio.
1: Radio Bella e Molesta.

0: Un altro disco novità del giorno, e sto parlando di Alisa, Amore è, ma sapete cos'altro è amore, secondo me? Capire anche quali segnali vi hanno fatto capire, sempre, che stavate invecchiando. Pensateci un attimino, 393-7366-170. Torniamo dopo la pubblicità, a dopo!
1: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare.
1: Le 11:01.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ad aprire l'ultima ora ufficiale qui su Radio Bella e Manella assieme a Rocky. Sì, sì, io volevo capire invece se ci siete ancora. Siete ancora carichi? Beh, io sì, anche se non l'avrei mai detto, anche perché vi spiego. Mercoledì sera, ok, ho fatto serata, ho fatto un grosso errore, sono uscito per una serata e sono tornato a casa tardissimo. Ovviamente il giorno dopo dovevo andare al lavoro e ci sono arrivato, sicuramente, avreste visto la mia faccia, distrutto. Il problema è che mi sento stanco ancora oggi, sono veramente catafratto, anche se sono passati praticamente 3 giorni. Questo mi ha fatto pensare che comunque sto iniziando ad invecchiare, perché sto iniziando a sentire tutti quei segnali che la mia vecchiaia sembra mandarmi. Quindi io volevo chiedervi al 393-7366-170: e voi quali segnali vi hanno fatto capire che stavate invecchiando? Ditecelo, messaggio scritto oppure vocale. Intanto ci ascoltiamo un pezzo che vi farà sicuramente aumentare la vostra energia, e sto parlando di Gabri Ponte, che arriva con Tutta l'Italia. Dai, che si vola!
1: Radio Bella e Molesta.

0: dal 2007 Daniele Silvestri con Gino e l'Alfetta. Certo, eravamo giovani nel 2007, ma adesso quando facciamo serata, come arriviamo, in che condizioni il giorno dopo? Stiamo parlando di segnali che vi hanno fatto capire che state invecchiando. Per esempio c'è Elisabetta da Musile di Piave che scrive: ciao Rocky, allora mi sono resa conto che sto invecchiando da quando sono contenta al venerdì di sera di essere a casa in pigiama con la tisanina alle 22 dopo aver fatto la doccia e aver cambiato le lenzuola. Magari fare la tua vita. No, a me invece sabato mattina tocca lavorare. Posso dire, sono molto contento invece, stavo scherzando. Però un'altra cosa che vorrei dire invece: non si è mai vecchi per richiedere la canzone che fa qui su Bella Monella. Sì, perché è arrivato quel momento. Potete richiederla al 393-7366-170 e intanto ci ascoltiamo Chiara Galeazzo con Basta Poco.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

E grazie Saif per averci augurato una buona domenica, ma mi sa che è sbagliato giorno perché oggi è ancora sabato e stiamo parlando di segnali che vi hanno fatto capire che state invecchiando, anche perché comunque diciamo che molte persone non si sentono vecchie di colpo, eh. Certo che no, se ne accorgono quando magari notano che il corpo o le abitudini non seguono più automaticamente le versioni più giovani di sé, e arriva il recupero fisico che diventa più lento e cambia il rapporto con il sonno, o si dorme meno profondamente o ci si sveglia prima di volerlo. Sì, succede molto spesso. Poi ci è arrivato questo messaggio qui da parte di Michela che ci dice: caro, sei fortunato a lavorare a Radio Belle Monella, voi siete la voce amica che ho la fortuna di ascoltare tutti i giorni, perché se no sarebbe davvero monotono stare al lavoro senza di voi. Forza così, grazie Michela. Ma adesso io ho un'idea, vi farò sentire ancora più vecchi portandovi direttamente nel 1994, e sto parlando di Vinicio Capossela, Che cos'è l'amour.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Vorrei ascoltare la canzone che fa. Nostalgia, nostalgia canaglia, di una strada, di un amico, di un bar, di un paese che sogna, che sbaglia, ma se chiedi un aiuto ti dà.

siamo vecchi però, 1987, la canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170, Nostalgia a canaglia, ho capito i segnali, però quindi siamo tornati veramente tanto indietro nel tempo. Adesso ci ascoltiamo l'ultimo brano prima della pubblicità e sto parlando di Blanco, che torna dal 2021 con Notte in Bianco.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi...

0: Partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampie scelte di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: ascoltato i Fabri Fibra e Maurizio Carucci con Stelle, Morandi, Ruggeri e Tozzi con Si può dare di più e abbiamo aperto con Morgan, Bugo, Sincero, Sincero, anche Rocky sta per tornare, sì sì.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Eccoci qui, ultimi 20 minuti scarsi qui su Radio Bella Monella. Innanzitutto vi ringrazio della compagnia anche per avermi accolto così bene, anche perché per la prima volta sei un po' in ansia, sei un po' dici, ma mi stanno ascoltando? Beh sì, c'è ancora qualcuno che scrive, che commenta. Volevo chiudere questa puntata parlando di questo argomento molto carino, in realtà carino, abbastanza divertente, anche perché una donna è stata arrestata per aver versato glitter nell'aria condizionata dell'auto dell'ex. Praticamente non sapeva cosa inventarsi, ha deciso di cambiare l'auto in una palla da discoteca. Praticamente sì, in stato di gravidanza lei sarebbe stata coinvolta in un episodio di vandalismo. E come è successo? Il veicolo sarebbe stato danneggiato con l'uso di sale, glitter e altri materiali, fino a risultare comunque quasi inutilizzabile. Figo però, sicuramente non sarà passato inosservato per strada. I danni complessivi però sarebbero stati stimati oltre $12,000 e avrebbero interessato carrozzeria, pneumatici, in realtà tutta la macchina. Mamma mia, che figura. Dai che ci ascoltiamo qualcosa di più bello, secondo me qualcosa di un po' più divertente, che vi farà anche gioire in questi ultimi 15 minuti assieme. Sto parlando di Samurai J e Starry Band, Ossessione.
1: Radio Bella e Monella.

0: dal 1977, Alan Sorrenti con Figli delle Stelle, un brano che parla di due persone che si sentono libere e speciali, come i figli delle stelle appunto, cioè lontane dai problemi e dalle regole della vita quotidiana. Però adesso sta arrivando invece un altro brano che parla di un momento di libertà e leggerezza, un giorno speciale in cui ci si sente bene, senza pensieri e si vive solo il presente, con un po' di spensieratezza, che è quella che serve. Sto parlando di Eddie Brock, che arriva qui su Radio Belle Monella con Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Eddie Brooke dal 2026, ma invece dal 2026 noi torniamo indietro negli anni, ma tanto tanto indietro. Vi sto parlando di 28 anni fa e iniziamo a parlare di questo brano qui di Vasco Rossi, Io No. Io No, che è un inno a restare se stessi anche quando gli altri fanno scelte diverse. Sta arrivando adesso dal 1988.

0: così, con un brano del passato del 1988, Vasco Rossi, Io No. Io invece sì, me ne vado perché abbiamo terminato anche la puntata di oggi. Grazie a chi c'è stato, grazie a chi mi ha accompagnato fino alle ore 12. Noi ci risentiamo lunedì sera dalle 19 alle 21 senza Greta, quindi buon fine settimana e soprattutto ciao a tutti.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!

0: Bella e Monella.
1: Non ho vent'anni, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno e uno.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. In corso alle Maldive immersioni per individuare e recuperare i quattro corpi ancora dispersi dopo la morte di cinque sub italiani. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si erano immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. Secondo media israeliani, Trump deciderà se riprendere i raid sull'Iran entro le prossime 24 ore. Anche la stampa americana conferma un certo fermento. Tel Aviv e Washington preparerebbero in maniera frenetica nuovi attacchi. Il presidente potremmo tornare a fare un po' di pulizia. Siamo già una nazione sovrana e indipendente, così il governo di Taiwan, dopo che Trump ha avvertito di non voler entrare in conflitto con Pechino se Taipei dichiarasse l'indipendenza. E sui tentennamenti del presidente circa l'invio di aiuti militari incalzano, ci sono accordi che vanno rispettati. Via libera del Consiglio d'Europa all'adozione da parte degli stati membri di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori, tra queste citati anche gli hub di rimpatrio in paesi terzi. La premier Meloni esulta, ha riconosciuto il lavoro coerente e attento del governo italiano in Albania. A Lampedusa una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola, era su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
3: Partono ufficialmente le Belle e Monelle, buongiorno Monica.
4: Buongiorno a te Alviso, un nuovo weekend, un nuovo appuntamento con le 30 canzoni più passate su Belle e Monelle. Ho 321.000 notizie.
3: Dobbiamo essere veloci e circoscritti.
4: Ho capito,
3: quindi
4: però
3: andiamo già con la prima nuova entrata.
4: Bene,
3: via il dente, via il dolore, Eddie Brock.
4: Basta cosa sono i denti che sai che io non
3: perdonami, via l'occhio, via il dolore. Alla posizione numero 30, nuova entrata, Eddie Brock, Belle venerdì.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Alla posizione numero 29 troviamo Ernia con Berlino.
1: Parliamo di Biagio Antonacci. Tu dirai perché adesso che arriva più tardi?
0: Perché ne avremo un'altra di Biagio
1: perché
0: Antonacci.
1: Perché no? Perché no. Abbiamo da dire una cosa su Eros.
0: Ah, ok.
1: Perché Biagio stava intervistato da Mara Venieri, che gli era anche un po', capito? Anche un pochettino lanciato dei messaggi abbastanza.
0: Ci lanciavano le serve a Domenica Inn?
1: Lei a lui gli diceva: ma se tu quella volta. Dice: ci siamo dati non so quanti baci perché sono molto amici.
0: Certo,
1: no? Hanno fatto vedere un filmato sulla loro amicizia da molti anni. E lui ha detto: ci siamo dati molti baci. E lei ha detto: però non è successo niente altro, purtroppo.
0: Aia.
1: E la gente se la rideva moltissimo. Poi ha telefonato Eros e ha detto: ragazzi, vi ricordo che vi stanno guardando anche i bambini in diretta.
0: È giusto,
1: capito?
0: È vero.
1: Un casino praticamente. E lui ha detto: la Mara ha detto: ma non è successo niente. Eros ha detto: beh, conoscendo Biagio.
0: Hai capito, Brighella, Brighella. Andiamo avanti e lo ritroviamo alla posizione 28, Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Posizione numero 26 per Brescia con Introvabile.
2: Caro di papà, figlio di papà però non nel senso di...
1: Allora, hai usato il maschile, quindi non possiamo tornare indietro,
2: no,
1: con Eros, non possiamo tornare,
2: no,
1: indietro con Biagio Antonacci, non possiamo tornare indietro con Brescia perché, che io sappia, non è ancora babbo.
2: Ma parliamo di figli, non di babbi, eh?
1: No, Brescia non è ancora papà.
2: Ok.
1: E LDA rimane.
2: LDA ha capito che il suo papà gli ha detto orgoglio di papà.
1: Ah, sì. Tu sei perché, un orgogliona papà.
2: Esatto, perché ha preso il disco d'oro per Poesie Clandestine.
1: Bravi.
2: Allora suo papà Gigi Dall,
1: sì,
2: Esso, ha scritto orgoglio di papà, caro.
1: Ma è vero.
2: Che bella cosa,
1: ma
2: ragazzi.
1: È vero, assolutamente. E arriva la nuova entrata, proprio LDA e H7 con Santa alla posizione 25.
3: Che

0: Belle e Monelle, posizione numero 24.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco.

0: posizione 24 invece per Night con Forte.
1: Parliamo di una prima notizia fuori classifica. Ah. Si sposano, ma nessuno sapeva neanche che stessero insieme.
0: Ok, peccato non concentrarci sul titolo della prossima canzone.
1: Lo so che volevi, ma apposta sto cambiando il discorso.
0: I Have a Dream.
1: Lo so, You Have a Dream, ma io non voglio sapere.
0: No, per carità. Allora, parliamo di questo bel matrimonio che è alle porte.
1: No, beh, non si sa quando si sposano. Praticamente cosa succede? Stanno in un momento di un festival importante con 10.000 giornalisti, sala stampa, telecamere,
0: proprio non passava nessuno per di là.
1: Cose, chiunque. Sono lì per suonare, sto parlando di Pier Davide Carone.
0: Sì.
1: Che a un certo punto si inginocchia e chiede alla sua, a quanto pare scopriamo ora, fidanzata, di sposarlo, la signora Martina Attili, quella di Carofobia.
0: Certamente. E non solo.
1: E la gente ha detto: accidenti, ma A, stavano insieme, B, si sposano, com'è che nessuno sapeva niente?
0: Perché a certa gente piace farsi gli affaracci
1: suoi.
0: Esatto.
1: E lei si è anche molto arrabbiata con quelli di questo festival dei tulipani di Setta Nera, così si chiama il festival. Non sto ridendo,
0: è l'unico.
1: Come mai avete mandato fuori il video, ho fatto il giro del mondo, cose mie private? È il signore che organizza questo festival.
0: È il signore con la S maiuscola, ha imposto le mani e ha detto: Martina, ma cosa stai dicendo?
1: Cara Martina, se durante la cena di gala del festival, davanti a giornalisti, fotografi, invitati e tavoli interi, fai questa cosa, noi possiamo anche cercare di controllare l'uscita del video.
0: Mi piacerebbe leggere il sottotesto di Martina.
1: Carissima. Così ha detto il signor Fabrizio Pacifici, gestore di Media Roma, che ha organizzato il gala del festival di tulipani in Setta Nera.
0: Il nome, il cognome, gli ha dato una mano.
1: La di Setta Nera conoscevo la storia delle mutandine, ma per questa cosa mi lascerei a sorriso l'approfondimento.
0: A proposito di mutandine in Setta Nera, che si collega perfettamente con il titolo di questa canzone.
1: Canzone preferita della nostra Paola Cavinato.
0: Certo, troviamo la posizione 23, il nuovo singolo delle Bambole di

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da Meteoport è arrivato.

0: aggiunto proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: Vuoi freschezza? Di più? Vuoi convenienza? Di più? Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene,

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Da Vinci, per sempre sì, Sal Da Vinci che è in gara in queste ore all'Eurovision, in bocca al lupo Sal.
1: Attenzione, se ci state ascoltando la domenica sappiamo già chi è il vincitore, ok?
0: Che è il vincitore?
1: Chi è il vincitore?
0: Stai dicendo che è tutto toccato?
1: No, io sto dicendo.
0: Salutiamo il nostro legale in studio, avvocato signor Antonella, che sta facendo dei cenni un po' tipo no ragazzi.
1: Non è vero. Io sto dicendo, se ci state ascoltando il sabato ancora nobody knows. Ma se ci state ascoltando la domenica, Damiano vi ha già raccontato chi è.
0: Perché non si fa mai fatti suoni anche quello là, come quelli del festival delle mutandine di Setta Nera.
1: Perfetto.
0: È un po' così. Andiamo all'avventura.

0: Per Rocco Hunt, la più bella del mondo.
1: Parliamo di Arisa.
0: Ok.
1: Tu dire, ma non è in classifica? No.
0: Però noi ce ne battiamo bellamente.
1: E che ha detto ultimamente con la presentazione del suo nuovo brano Rugiada, bellissimo, sì, con un video lei nella villa che corre, fa cose pazze, va perfino coi pattini, fa delle robe fuori di testa totali.
0: I pattini sono un'innovazione incredibile.
1: Sì, ma è brava.
0: Va
1: coi pattini ed è brava. Io non potrei andare coi pattini così, capito?
0: No, ho capito, ma è come se chiedi a me di andare a scalare l'Everest. Non sono capace, mi devo allenare. Lei evidentemente ha avuto un'infanzia.
1: E allora lei fa questo video di Rugiada e la gente insomma dice: mamma mia, Arisa, come sei cambiata, qua e là, sei così magra, e i cattivoni, no? Sei fatta non fare
0: gesti. Mi stanno guardando dall'ufficio legale e io sto fermo.
1: L'hanno detto, ti sarei fatta anche tu le punture di quel farmaco, i cattivoni. E lei ha detto: no ragazzi, la soluzione è questa, io mi alimento solo con l'essenziale, mi sono liberata di tante cose, prima mangiavo in maniera sregolata e mi si appesantivano corpo e umore, adesso, dice lei, mi alimento solo con l'essenziale, vorrei farmi fotografare tutto il tempo, nelle foto mi sento autorizzata ad essere sexy.
0: E nessuno ti dice niente, no. Arisa. E chi te lo
1: Bellari.
0: Dice deve farsi la solita spaghettata di affaracci suoi. Nel frattempo, posizione 19, ennesima nuova entrata, troviamo Coez, ci vuole una laurea. Le mani nel...

0: Posizione numero 18 per Paola Iezzi, stessa direzione.
1: Ma torniamo a Biagio Antonacci.
0: Hola.
1: Allora, Mara Venier che gli lancia i saldori, molto ridere. Volte ridere, la chiacchierata tra lui e Rosé è andata avanti poi,
0: ah, okay.
1: No? È continuata e siccome sono i queen, i king delle gaffe.
0: Ok.
1: Ok, gente che insomma sono boomer anche loro, c'hanno una certa, per quanto siano buoni sempre, Mara insegna, ma insomma hanno una certa, per cui gli manca un attimo di brio e hanno detto, no? Ah, allora Eros sarà in tour in tutto il mondo, no? E Biagio ha detto sì sì, ci siamo sentiti, vado ospite di uno stadio. E poi Ramazzotti ha detto non si può dire, non si può dire. E l'altro, ah, ma non so di quale stadio vado ospite,
0: sicuramente.
1: Vengo a trovarti ma non so dove. E quello al telefono, va bene, te lo dirò quando è ora, tutto così.
0: Mamma mia,
1: raga,
0: ragazzi,
1: vi vogliamo bene.
0: La vostra vita vorremmo. Nel frattempo, posizione 17, Biagio.

0: Le belle monelle su Bella e Monella.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
5: Ma che ho!
4: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso?
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociero all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni. Sempre al tuo fianco.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
11: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io. Ma sono matta.
1: Apriamo la seconda ora delle belle monelle, posizione numero 15, dito nella piaga, che fastidio.
2: Lei l'ho chiesto cosa avrebbe voluto fare da piccola. Lei ha detto: mi piacevano le lingue, avrei voluto fare la traduttrice internazionale o lavorare nella mediazione culturale. Poi ha detto: quando ero piccolissima, volevo fare la macellaia.
1: Okay.
2: A 5 anni ero in fissa con Das e Pongo e pensavo che polpette e hamburger fossero giochi da fare con le mani.
1: Benissimo. Io non trovo nulla, non trovo nulla di male. Andiamo avanti con la classifica, la posizione 14, Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: alla posizione numero 13 ritroviamo Gaia con Bossa Nostra.
1: Allora andiamo a Sanremo dell'anno
0: andiamo?
1: Prossimo.
0: Ah, ci andiamo?
1: No, non lo so.
0: Ah,
1: io e te non
0: no,
1: credo.
0: No, stiamo già sì. Così.
1: Comunque con
0: terremoto.
1: la testa andiamo sì. A Sanremo dell'anno prossimo. Pare, dice Fiorello, che i Maneskin torneranno insieme a Sanremo 2027. L'ho raccontato perché ha detto: sono stato agli internazionali di tennis a Roma.
0: Sì.
1: Ho trovato Thomas ed Ethan, sono i due.
0: Certo,
1: i due,
0: sì, il chitarrista e il batterista.
1: I due liberi professionisti dei Maneskin.
0: Ok.
1: Ok. E gli ha detto: oh, ragazzi, ma loro tornate insieme, e loro mi hanno detto che saranno insieme a Sanremo 2027.
0: Sicuro è andata così, eh?
1: Ecco, così sembra, insomma.
0: Ok.
1: Poi nel frattempo Fiorello, Damiano si sposa in Italia.
0: Fiorello a Sanremo 2027 ci sarà?
1: Chi può dirlo? Peraltro, insomma, tutto porta a questa cosa perché, come tu sai, condurrà Stefano De Martino, però gli hanno affiancato un direttore artistico, no? Che abbia più competenza,
0: certo,
1: in territorio musicale. Il consulente musicale, il signor Fabrizio Ferraguzzo, nella vita fa il manager di A, stai attento che te la
0: aspetta.
1: Chiedo. A, i Pooh. B, le bambole di Pezza. C, gli Aerosmith o D, i Måneskin. Secondo te, il direttore artistico di Sanremo 2027 è il manager di quale band italiana?
0: Allora,
1: già togliamo gli Aerosmith.
0: Tra tutti avrei creduto a Pupo o Nino D'Angelo, ma credo
1: sì?
0: Di poter avanzare il nome dei
1: sì?
0: Maneskin.
1: Bravo, bravo.
0: Che sono, come cantava Eros, sono cose della vita.
1: Certo,
0: capito?
1: Combinazioni.
0: Combinazioni. Nel frattempo, Francesco Gabbani, nuovo singolo Summer.

0: di te.
1: Posizione numero 11 per Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.
2: Adesso torna con un disco nuovo che si chiama Il giorno che aspettavo. Chi è?
1: Vai.
2: A. Coez. B. Ultimo. C. Fiorella Mannoia. Arisa.
1: Allora ti stupirò. Ultimo.
2: Bravo, madonna che le sai tutte, oh? Cioè veramente
1: ma
2: bravo.
1: Ma perché io c'ho gli spoileratori.
2: Ah.
1: Eh sì.
2: Dove li hai posizionati?
1: Non posso dirtelo, è una magia.
2: Forse è meglio che non lo sappia. Comunque ultimo l'ha detto. E poi sarà a fare questo mega evento il 4 luglio a Roma Tor Vergata.
1: Ah, ok. Quindi sembrava che stessi dicendo Toronto, poi hai detto Roma Tor Vergata. Ok, va bene. Quindi insomma è anche di casa.
2: Sì,
1: sostanzialmente.
2: Anche di Caprio.
1: E anche di Caprio. Achille Laura alla posizione numero 10. Proprio a parlare di Roma, Caschi a Fagiuolo, Comuni Immortali.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Posizione numero 9 per Blanco ed Elisa con Ricordi.
1: C'è questo spoiler.
0: Vai.
1: Dunque, Blanco in un'intervista ha detto che quando ha scritto La cura per me,
0: sì,
1: che poi ha cantato Giorgia, che poi hanno cantato insieme, che al mercato mio padre comprò, dice l'ha scritta pensando ad una relazione tra due cantanti che non voglio dire e non dirò mai che chi sono.
0: Certo.
1: E quindi è partito il Toto Cantanti, indovinali, senza che io ti dia delle idee, perché tanto lo sai che c'hai gli spoileratori.
0: Mina e Celentano.
1: Ma ce li hai ad aria o a carbone gli spoileratori? A gasolio? Ah, elettrico, perché sei ecologico, bene.
0: No. Mina e Celentano.
1: No.
0: Albano e Romina.
1: No.
0: No. Renga e Neck.
1: No.
0: No.
1: Però sarebbe bello. Marra ed Elo.
0: Ah, ok, addirittura.
1: I fan tutti dicono: sicuramente sono Marrakesh ed Elodie. Però nessuno ha confermato.
0: Però nel frattempo,
1: né Blanco, né Marra, né Elodie.
0: Sta con un'altra persona, Marrakesh. Chi può dirlo? Detto questo, andiamo avanti. Ritroviamo proprio Marrakesh con.

0: Le belle monelle su Bella e Monella.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
10: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata.

0: Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: buona domenica.
1: Bentornati, l'ultima mezz'ora insieme delle belle monelle, le 30 canzoni più passate qui da noi. Si parlava di prima di Giorgia, no?
2: Sì.
1: Che canta La cura per me, scritta da Blanco, per pare due cantanti, ma chi può dire quali sono i due cantanti, ma potrebbero essere Marra ed Elodie. Giorgia che ha festeggiato i 30 anni di carriera, ospite di una trasmissione televisiva dove ha detto: non canto per dare spazio alla mia simpatia.
2: Ok. Ah, come?
1: E io allora ho pensato che vorrei cantare nelle mie per dare spazio alla mia musicalità.
2: Ok. Tu vuoi cantare?
1: Sì, nelle prossime, non oggi, ma nelle prossime classifiche.
2: Forniremo a tutti quanti un pacchetto di veline di modo tale da asciugarsi il sangue dalle orecchie.
1: Esatto, le lacrime, la disperazione.
2: E ovviamente questo evento è in collaborazione con la Protezione Civile Italiana.
1: Certo, che salutiamo. Comunque Giorgia sta con Emmanuel Lowe, salutiamo.
2: Posso dire che buono che è Emmanuel Lowe.
1: Ti piace Emmanuel Lowe?
2: Beh, sembra una bellissima persona innanzitutto.
1: Beh, molto simpatico.
2: E poi è un ballerino fenomenale, certo. Nonché coreografo, nonché
1: non è il mio tipo però, posso dire.

0: dire. Io comunque sto sempre per Stefano De Martino.
1: Quindi
0: se posso scegliere, c'è cioè in classifica
1: Vitelli giovani, Tema, mi stai dicendo.
0: Beh, giovani
1: Blanco,
0: no, giovani una,
1: Stefano
0: no,
1: De Martino.
0: No, Blanco mi piace come cantante.
1: Achille Lauro.
0: Blanco potrebbe essere mio figlio, mi piace molto
1: anche
0: come
1: Stefano
0: cantante.
1: Anche Stefano De Martino. No, non è vero,
0: no,
1: siamo coetanei con Stefano De Martino.
0: Allora, ragazzi, allora non facciamo confusione. Comunque, detto questo, ha festeggiato 30 anni di carriera e lui, Emmanuel Lo,
1: sì,
0: le ha mandato un messaggio molto molto tenerino. Per farle insomma i complimenti per questo traguardo.
1: Una
0: un
1: bella canzone di Gianni Celeste.
0: No, un videomessaggio dove ha detto: noi siamo gente normale, siamo un po' esauriti, siamo insieme da 20 anni. Lui dice: sono uno che fa la spesa, lei è una che cucina. E poi le ha detto: senti, iscriviti, che poi lo dice anche la tua fidanzata, sì, che tanto si chiama uguale, quindi fai presto. Sì. Sono 20 anni che non ti lascio andare, mi fai impazzire con la tua voce, la tua musica, la tua arte. Non mi abituo mai quando vengo a sentirti cantare. Puoi dirlo anche alla tua fidanzata,
1: e
0: mentre
1: guarda,
0: è in doccia.
1: Questo è il prossimo testo della prossima canzone di Giorgia.
0: Vai.
1: Molto probabilmente.
0: No.
1: No?
0: Per le tue. Quando fa gli anni tua amorosa?
1: Lì, avanti.
0: Scrivila.
1: Va bene. Nel frattempo, però, troviamo proprio Tiziano Ferro con Giorgia Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Posizione numero 5 per Annalisa, canzone estiva.
1: E a proposito di estate, si parlava degli internazionali di tennis a Roma. Tanti cantanti ospiti, anche il signor Andrea Bocelli con la moglie, capito? Era lì e hanno incontrato Sinner.
0: Bene.
1: Però non si capisce cosa dicono. Esce sto video dove i due si parlano, ridono, scherzano, ma nessuno sa cosa si sono detti. Cosa si saranno detti?
0: Probabilmente gli avrà detto: oh, rimani, quando vinci che canto.
1: Tu sai che hanno fatto anche una canzone insieme,
0: è
1: Polvere
0: vero?
1: E Gloria.
0: Sì.
1: Canzone
0: sì.
1: Che è uscita un po' di tempo fa. Lui era a Roma, lui dico Bocelli, perché si è esibito in Piazza del Campidoglio con un progetto che si chiama Luci d'Europa, quindi era lì per questa ragione.
0: Posizione numero 4 per Samurai J con Ossessione.

0: Posizione numero 3 per Serena Brancale, Levante, Delia, Paola Cavinato, Davide Alice Rossi e Damiano Amenta al mio paese.
1: E Nino D'Angelo.
0: Assaltuariamente.
1: Sì. Detto questo, parliamo di Stefano De Martino.
0: Hola! Evviva!
1: Che a quanto pare ha un sostegno importante, oltre al mio personale, che non negherò. Non
0: finanziario,
1: negherei.
0: Stavi dicendo.
1: No, morale di stima, professionale profonda.
0: Va bene.
1: Per chi ha scelto il suo outfit al gioco dei pacchi. Ma scusate, io ho una domanda.
0: Ma dove andiamo? Ma dove stiamo andando?
1: Ho una domanda.
0: Ma pensa, allora tu pensa se questo discorso in questo momento lo facessi io su una cosa verrebbe fuori? Terremoto a Radio Belle e Monella.
1: Capito, ragazzi,
0: bastone al vise.
1: It's real life, cioè la vita vera è questa. Io guardo quel gioco, mi fa schifo quel gioco, lo odio, è idiota quel gioco, ma quanto sta bene quel tizio vestito così, quindi io mentre cucino sono proprio contenta. Ma non solo io.
0: Cucini tardi però se lo guardi.
1: Sì. Non solo io, anche tante amiche, gli amiche e amici in Italia gradiscono insomma questa compagnia anche senza.
0: Perché non fate un approfondimento in Sorelle d'Italia?
1: L'abbiamo già fatto molte volte. Detto questo, la mia domanda è: ma se sta così bene con quei pantaloni e quella camicia bianca? Che peraltro, no, sempre per la storia di se fosse un uomo o una donna,
0: sì.
1: Se fosse una donna a presentare quel programma e una donna tutte le sere avesse lo stesso outfit.
0: L'ha già fatto Antonella Clerici, affari tuoi, eh?
1: Ma non sempre vestita uguale.
0: No, capito, ma perché
1: Per l'outfit, allora, perché quello è maschio, va bene
0: ma
1: che sia
0: che
1: sempre
0: anche,
1: uguale. E se è una femmina, sempre uguale non va bene, secondo me. Comunque, torniamo alle robe serie.
0: Ma perché voi in primis non volete la stessa cosa?
1: Ma chi l'ha detto? Voi chi? Cos'è questa?
0: Monica, non ti ho mai vista vestita un giorno uguale all'altro.
1: Ma neanche tu.
0: Non dire baggianate.
1: Allora non ci ho fatto caso. Comunque, detto questo, parliamo della notizia.
0: Sì.
1: Ciao intanto al nostro Andrea De Luca in regia.
0: Ah, ok, pensavo a Stefano De Martino.
1: Ciao anche
0: a Stefano De Martino.
1: Dunque, lo sostiene Emma. Emma dice: mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando, sta ascoltando molti brani, si sta preparando seriamente.
0: Ah, gli stanno già mandando i brani, molto bene, sono felice. Nel frattempo arriva proprio la sostenitrice di Stefano De Martino con Arcomi, Vacci Piano.
2: Scusa se

0: prima posizione per i The Colors con Rolling Stones.
1: Ha una notizia dei The Colors che dirò lo stesso anche se siamo in chiusura.
0: No, ma siamo in ritardo.
1: Non importa, la dirò lo stesso. Allora, Stasha ha detto in un'intervista che ha trafugato i documenti perché per andare a fare il casting di Amici bisognava avere meno di 25 anni. Lui era l'unico della band che ne aveva di più e ha taroccato la carta d'identità per andare, capito?
0: Ha fatto bene.
1: Ecco, volevo dire questo. Quindi non è vero che Paola Cavinato si cambia gli anni per niente. Se l'ha fatto Stash può farlo anche Paola Cavinato.
0: Effettivamente, quando hai 27 anni da 7 anni
1: è un problema.
0: È un problema,
1: anche
0: ma non
1: su
0: per
1: Tinder.
0: Tutti. Ma non per tutti. Grazie mille, Monica Morgan. Abbiamo concluso.
1: Grazie al Vise, Andrea De Luca regia, al nostro avvocato Antonella che ci assiste sempre. Un buon weekend, amici.
0: Besitos.
2: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
3: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella.
1: Mi seduce la mattina,
2: me gustas tú.
1: La mia serotonina,
2: me gustas tú.
1: Mi fa alzare l'autostima,
2: me gustas tú, me gustas tú.
0: Radio Bella e Monella.
3: Grazie per ora, non vedo se è un mondo perfetto.
4: Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: In collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Villa è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
7: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
8: Tutta da cantare.
7: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
8: Radio Bella e Monella.
7: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: come italiano, di come DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.
1: Cosa fai? Mentre ti do al muro.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12. One
2: Express, One Express. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Bella e Monella,
7: il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
8: Buongiorno a tutti e ben ritrovati, anche oggi riparte il treno degli anni. In questo sabato pomeriggio siamo pronti per 3 ore di musica, tutte quante da cantare e da ballare, che ci accompagnano come sempre fino all'orario dell'aperitivo. E quindi siete pronti per divertirvi un pochino con noi.
6: Bella e Monella, il

0: parti.
1: Oggi partenza bella carica con i De Giornalisti e la loro Sold Out. Poi un tocco di classe, Giorgia, un'ora sola ti vorrei, quanta delicatezza. E poi abbiamo concluso la prima terzina con Annalisa e la sua House Party. E adesso per la prossima terzina, quella che sta per arrivare, alziamo un pochino il ritmo perché arriva Tiziano Ferro con Lo Stadio. Era il 2015 quando, tratto dall'album omonimo, Tiziano Ferro ci parlava di questa sensazione di libertà che si ha quando ci si esibisce all'interno di uno stadio. Pezzo scritto tra l'altro non per lui, pensava di donarlo a qualcuno, quando poi in realtà ci è finito negli anni successivi per davvero a fare il tour negli stadi, e per lui è stata veramente una bellissima conquista, portando anche un pezzo che pensava che non avrebbe mai cantato in prima persona. E poi arrivano gli 883 con Weekend, era il 1995, tratto dall'album La donna, il sogno, il grande incubo, quel capolavoro lì, e qui si parla della libertà di un weekend nel quale si stacca da tutto quanto. E poi, sempre di libertà, Carl Brave con Elisa, Vivere tutte le vite, era il 2019 e siamo sempre su quella tematica.
2: Bella e Lonella, il treno degli anni, tutto da

0: E la prossima terzina parte con un bel po' d'amore. Infatti arriva subito Biagio Antonacci con la sua Ti dedico tutto. Era il 2004, tratto dall'album Convivendo, parte 2, e qui si parla di amore incondizionato. Qui si dà tutto, qui non ci sono mezze vie. Quando Biagio Antonacci si mette in gioco, lui ama per davvero. E poi arrivano gli Articolo 31, che ci parlano sempre di amore con la loro Oi Maria. Era il 1994, ma qui non si parla di una donna, ma si parla di quella piantina molto carina, tanto citata in questa canzone. E sì, insomma, con un po' di ironia, come solo loro sanno fare, hanno creato un simbolo alla musica spaghetti funk italiana di quegli anni, creando questa canzone che ancora oggi ci cantiamo. Concludiamo con Cesare Cremonini, Giovane Stupida 2022, e se avete una relazione con qualcuno che è a un'età molto distante dalla vostra, beh, sappiate che questo è il vostro pezzo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Ed è finita così la prima mezz'ora insieme, ce ne aspettano tante altre prima di questo orario dell'aperitivo che mette definitivamente fine alla settimana lavorativa e ci fa iniziare come si deve il weekend. Ma piccola anticipazione di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora: arrivano Jovanotti, Eros Ramazzotti, Raffa, Achille Lauro, Gianna Nannini, eccetera eccetera. A fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Santa Bella, poi Ligabue, Piccola Stella, Senza Cielo e alla fine una collaborazione tra tre artisti, Mace, Blanco e Salmo, che ci cantano La Canzone Nostra, e anche qui ci si innamora della musica italiana.
1: Bella e Monella, il

0: questo prossimo pezzo che sta per arrivare ci possiamo sfogare un pochino. Non dico che è come vaffanculo di Masini, però è un insulto un pochino velato di quelli che puoi passare quasi per una persona educata. E sto parlando di Pezzo di me di Levante e Max Gazzè. Era il 2017 quando, tratto dall'album Nel caos di stanze stupefacenti, Levante ci cantava questo pezzo che sì, parla di fragilità, una storia difficile, ma bisogna dire anche che non le manda a dire a nessuno. E poi arriva Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché. Era il 1998, uno dei pezzi più cantati, penso, ai matrimoni dell'epoca, e secondo me ancora adesso questa canzone qui se la gioca molto bene all'interno delle cerimonie. È uno di quei pezzi che parla di amore incondizionato, e quanto ci piace questa cosa con questi cantanti super romanticoni. E poi arriva anche un'altra romantica, inaspettatamente, perché quando dice Emma Marrone ti aspetti energia più che romanticismo, però con Amami del 2013. C'è da dire che anche Emma ci ha saputo fare parecchio con il romanticismo.
1: Bella e Monella.

0: nel 1984 quando Gianna Nannini ci cantava Ti voglio tanto bene. Tratto dall'album Puzzle, è una di quelle canzoni che ha consolidato la carriera di Gianna Nannini ancora all'epoca, che ci cantava di questo amore. Stranamente qui si parla proprio d'amore, come in tanti altri pezzi che però ha scritto più avanti nella sua carriera. E poi, sempre restando sulla tematica amore, che sappiamo essere di grande ispirazione per gioie e dolori, arriva anche Raff. E nel 1995 dall'album Manifesto usciva il capolavoro di Sei la più bella del mondo, pezzo super coverizzato anche da un sacco di artisti in questi ultimi anni. E c'è da dire che quando Raff parla d'amore, anche la frase più semplice la sa trasformare in un capolavoro pazzesco come questo pezzo. E poi si va con un po' d'arte, con un Achille Lauro che sembra essersi distaccato un po' dall'ambiente provocatorio nel quale ci aveva fatto vivere un po' nei primi tempi. E infatti nel 2023 ci canta Stupidi ragazzi.
1: Bella e Monella.

0: prima ora insieme, ma tranquilli, perché tanto dopo la pubblicità ne abbiamo ancora altre due che ci aspettano. E stanno per arrivare artisti come Vasco Rossi, Zucchero, Neck, Laura Pausini, Mango, Rcomi, Elodie. Insomma, avete già capito che dopo la pubblicità si canta e si balla.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
9: Non devo cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
10: In collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura 1 settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Ma senti con che terzina ti apro la seconda ora insieme. Iniziamo con Marrakesh e Calcutta, laurea ad honorem. Poi arriva Sua Maestà Zucchero, solo una sana consapevole libidine. E concludiamo con Vasco Rossi, Siamo soli, atomico.
8: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: che siete pronti per cantare, perché è arrivato il momento nel quale non si può più rimanere zitti. E infatti scomodiamo anche Neck, perché insomma, tra tutti questi artisti probabilmente di Big mancava solamente lui. Eravamo nel 1998 quando ci cantava Lascia che io sia, tratto dall'album In due. E qui si parla di amore, di quello che proprio senza filtri, che non fa sconti a nessuno, che si lascia andare, che si vive nella maniera più pulita e più vissuta possibile. E insomma, avete capito, qui si parla di sentimenti grandi. E poi arriva Laura Pausini con Io canto. Era il 2006 quando dal suo album di cover, appunto omonimo, Io canto, ci reinterpretava questo pezzo di Riccardo Cocciante del 1979, facendolo diventare uno dei suoi più grandi successi e uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia. E poi arriva Marco Mengoni con Voglio. Era il 2023 quando dall'album Materia Prisma anche lui ci cantava di libertà, di bisogno di vivere senza troppe costrizioni e di prendersi anche quello che ci spetta ogni tanto.
1: Bella e

0: 2021 con una combo che effettivamente ha sorpreso tutti quanti. E infatti quella volta Arcomi ed Elodie hanno deciso di collaborare per il pezzo La coda del diavolo, tratto dall'album Taxi Driver di Arcomi, che in quel periodo stava avendo un boom pazzesco, stava cominciando a farsi riconoscere all'interno del panorama italiano. E devo dire che in quest'album di singoli molto molto carini ce ne ha regalati parecchi. E qui ovviamente si parla di amore, di questo amore vissuto un po' istintivamente, dove appunto si segue un po' di più l'istinto rispetto alla ragione, e a volte può essere un problema, però a volte può essere anche una spinta che insomma funziona abbastanza bene per il primo periodo della relazione. E poi andiamo con uno di quei pezzi che praticamente lasciano il tempo sospeso, ovvero Mango, La rondine. Era il 2002 quando dall'album Disincanto Mango ci regalava questo capolavoro. Concludiamo con i Club Dog e Giuliano Palma, PES per tutti i videogiocatori.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

0: Ed è qui anche questa mezz'ora, come sempre, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima. Arrivano nomi come Gianni Morandi, gli Stadio, i The Colors, i Negrita, Arisa, eccetera, eccetera, eccetera. Restate lì, a fra pochissimo.
1: Bella e Monella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: vent'anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta, Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: E anche in questa mezz'ora apriamo con una terzina che accontenta tutti, perché ce n'è veramente per tutti i gusti, partendo da Adriano Celentano e la sua Pera Verti. Continuiamo con Gerardina Trovato, Ma non ho più la mia città, e concludiamo ballando Fred De Palma e Anna Mena, Una volta ancora.
1: Bella e Monella, il treno

Ed ora Fabri Fibra ci porta nel 2010 con la sua VIP in Trip, tratta dall'album Controcultura. È uno di quei pezzi, ironici ovviamente, e molto taglienti, che ci parla del mondo dello spettacolo, dell'apparenza, della fama costruita spesso sul nulla, su un'immagine. E diciamo che Fabri Fibra era uno dei pochi che si poteva permettere di cantare veramente. Questo brano, essendo preso sul serio, perché con un nome così cosa vuoi farci? Puoi parlare tranquillamente di chi si basa solo ed esclusivamente sull'apparenza. E poi andiamo su Franco Battiato, e qui vi assicuro che di apparenza ce n'è molto poca. C'è molta più sostanza, soprattutto con Voglio vederti danzare, pezzo del 1982 tratto dall'album L'Arca di Noè, che unisce un sacco di culture diverse, un sacco di robe diverse. È proprio uno di quei brani densi densi che parla addirittura di libertà, di spiritualità, senza però, cioè ti fa fare il giro del mondo e tu sei ancora a casa tua, quindi direi abbiamo vinto tutto con Franco Battiato. E poi andiamo con Irama, Galassie, e ci fa capire quanto importante, quanto forte sia il legame di alcune persone, anche se a volte siamo lontani. Bella e Lonella, il tre.

0: ambiente un pochino più introspettivo rispetto a quello che siamo abituati a fare con Marco Mengoni, e andiamo appunto nel 2017 quando ci cantava Onde, questo pezzo un po' meno da urlare, da cantare tutti quanti insieme e un po' di più da riflettere tutti quanti insieme. E a proposito di riflessioni, quelle belle profonde, poi andiamo ad ascoltarci anche Zucchero, che nel 1990 ci cantava Diamante, tratto dall'album Oro, Incenso e Birra, un album che è diventato indimenticabile. Ci parla un pochino dei ricordi dedicati alla nonna, appunto perché il brano è proprio dedicato alla nonna, e ci racconta di un'Italia di provincia fatta di affetti, fatta di immagini quasi cinematografiche dell'Italia di quegli anni. Insomma, è proprio un brano di quelli che io definirei un pochino coccola. E poi andiamo con Madame, Il bene nel male, era il 2023, tratto dall'album L'amore.
1: Bella e Monella, il 3.

0: insieme. Come sempre, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima: arrivano nomi come Mattia Bazar, Ambra Angiolini, poi arriva Pino Daniele, la rappresentante di lista. Avete già capito che i pezzi fighi fighi non mancano, restate lì.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
11: Musica vera.
10: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: canzone da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Carcere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Consegne su pallet espresso più puntuali
8: e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella.
13: Degli anni.
0: Il treno degli anni.
13: Tutto da cantare.
14: Apriamo questa terza ora insieme con una terzina super gioiosa, super carica. Iniziamo con Loredana Bertè, Maledetto Luna Park. Continuiamo con Antonello Venditti, In questo mondo di ladri. E concludiamo con Francesco Gabbani, Peace and Love. Quanta energia.
0: Bella e Monella. Il treno.

Luna dei duetti, che mette insieme delle personalità che, sì, insomma, ci vediamo abbastanza bene insieme, ma anche delle personalità che inizialmente sembravano improbabili abbinate e poi invece hanno funzionato veramente molto bene. Partiamo con una coppia che si è veramente sostenuta in tutti i sensi a vicenda, ovvero Fedez e Francesca Michelin, con la loro Magnifico del 2014, tratto dall'album Popolista di Fedez. È uno di quei pezzi che li ha visti insieme e devo dire, si sono veramente fatti da colonna portante a vicenda. E poi andiamo con un pezzo di quelli che è diventato simbolo della musica italiana, Mina e Celentano, una coppia indimenticabile. Ci cantavano Acqua e Sale nel 1998 e come dimenticarceli. Qui insomma un mix di passione, un mix di contraddizione, distanza, amore, insomma solo loro potevano regalarci un pezzo così, ce lo cantiamo a squarciagola anche adesso. Si conclude con i Bondabash, gli Eiffel 65 e la loro Heaven del 2022, rifacimento ovviamente di un pezzo degli Eiffel 65 che negli anni 2000 ci ha fatto ballare tantissimo.

0: anche con questa prossima terzina vi faccio tornare un pochino la voglia di vivere, soprattutto se siete un pochino depressi, se questo sabato non è stato fantastico. Vi tiriamo su noi perché arriva Alessandra Amoroso con Vivere a colori, una botta di energia. Era il 2016 quando dall'album omonimo Amoroso ci cantava di quanto a volte valga la pena lasciarsi alle spalle tutta questa negatività, non pensiamoci più e buttiamoci nel vivere al momento. E poi arrivano in sottotono che ci parlano d'amore, tutti delicatini, con La mia coccinella. Era il 2001, tratto dall'album In teoria, e anche qui basta sentire le prime note per ritornare con la mente a quelle sonorità inizio anni 2000 che tanto tanto ci piacevano. E poi un po' di voglia d'estate. Fred De Palma, Ecstasy, era il 2017 quando dall'album Hangover Fred De Palma si buttava in queste sonorità un pochino latineggianti che ci hanno tenuto compagnia diventando tormentone di quell'estate. Tanta voglia di mare.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it. Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: E questa ultima mezz'ora la apriamo veramente con stile, con questa terzina che parte con Madame e la sua Marea. Poi continuiamo con Alex Britti, con quella cover capolavoro di Mina, Oggi sono io. E concludiamo con Le vibrazioni, In una notte d'estate.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

andando nel 2017 con uno di quei pezzi che ti invita anche un pochino a lasciare indietro tutto quello che non va. Sto parlando di Terra Bruciata. Coez e Fra Quintale si mettono insieme e, tratto dall'album Love Bars, parlano di questo pezzo. Quando tutto quanto va male, ad un certo punto dai fuoco a tutto quanto e vai avanti. Come dire, non pensarci troppo, fa un po' terra bruciata di quello che è stato, che non andava bene, e poi comincia a camminare verso il tuo futuro. E poi andiamo con Claudio Baglioni, Dagli il via. A proposito di camminare verso il proprio futuro, qui proprio ce la spiega bene bene Claudio Baglioni. Era il 1985, tratto dall'album La vita è adesso, e anche qui si parla di andare avanti, di continuare con la propria vita, e soprattutto, se non sai da dove partire, a volte l'importante è solo partire, senza pensarci troppo. E poi andiamo con Shade e la sua pungente ironia. Era sempre il 2017 quando ci cantava Bene ma non benissimo, praticamente un modo di dire diventato canzone e quanto ci ha fatto cantare.

0: E come sempre è arrivato anche il momento degli inviti, perché se siete amanti della musica italiana, se vi piace cantare e ballare sulle più belle canzoni della nostra cultura, del nostro paese, beh, allora non vi potete perdere le serate con Italiana Band. La band ufficiale di Radio Bella e Monella, portiamo la musica italiana un po' in giro dappertutto e quindi noi vi aspettiamo. Vi faccio un po' una lista dei prossimi appuntamenti. Allora, domani 17 saremo alla festa di primavera ad Albignasego, poi il 22 alla Sagra de Boldin a Bolzano Bellunese, il 23 alle Notti Gialle al Lago ad Esenzano del Garda e poi insomma un sacco di altre feste. Le trovate tutte quante all'interno delle nostre pagine social, basta scrivere Italiana Band e magari andate lì, li guardate bene, trovate una data vicino a casa vostra e venite a trovarci per fare un po' di festa insieme a noi. E quindi a prestissimo, vi aspettiamo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Questi erano in Subsonica con Istrice, poi abbiamo ascoltato i Velvet Boy Band e abbiamo concluso con Gaia Tokyo. Vi saluto, vi mando un bacione e vi auguro un buon sabato sera e una buona domenica. Noi ci risentiamo qui sabato prossimo con me, Sara Manea, sempre dalle 15 alle 18. Ciao!
1: Bella e Monella!
2: Il treno degli anni!
1: Il treno degli anni!
2: Tutto da cantare!
1: Tutto da cantare!
3: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto, da 30 anni.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella,

0: Disco
1: 3, 2, 1, bella disco! Ciao amici, Damiano Menta e Thomas Menegazzi, il nuovo appuntamento qui su Radio Bella Monella, l'abbiamo detto, di bella disco! Va bene, allora, un sacco di gente, un sacco di artisti, partiamo subito, non c'è tempo, va bene, andiamo! Madame Marrakesh con Volevo Capire.
0: Bella disco!

fa anche ballare, insomma, in qualche modo. Poi dipende dalle movenze, dipende dalle coreografie che vanno virali, perché l'abbiamo sempre detto, ormai è importante anche quello, eh. Quando uno esce con una canzone è importante tanto quanto il brano anche il balletto, perché ormai con tutti i social, TikTok, Instagram, le coreografie, le tendenze, i trend, gli hashtag, tutto serve. Va bene, allora, triplettina musicale, c'è lei, Elettra Lamborghini con Voilà, poi Annalisa con Canzone Estiva, chiude Giovanotti con Oceanica.

0: sempre bello, è sempre bello, non c'è storia, non c'è questione, non può non piacervi. E poi è selezionato dal mio amico Thomas Menegazzi. Ci sono i The Giornalisti, tutti quanti insieme, avete visto, abbiamo fatto la reunion con Maradona, i Pelé.
1: Bella disco.

0: pausa per noi, tra poco si torna. Un sacco di musica, un sacco di gente e un sacco di divertimento qui su Radio Bella e Monella.
1: Bella disco.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
15: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Se cerchi dolcezza
17: o se preferisci un gusto più deciso,
16: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
17: Sono entrambi buonissimi.
16: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
18: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
19: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
20: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
21: "ma che oh!",
20: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
22: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
23: Tu lascia fare, sempre polemico.
24: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
25: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Il momento del disco limone, selezionato come sempre dal buon Thomas Menegazzi. È momento di prendere i telefonini. Se volete, taggateci nelle vostre stories Instagram, anche se non vi baciate, non vi preoccupate. Radio Bella e Monella, vi ricondividiamo e facciamo quella cosa dell'amicizia social. Il disco limone di quest'oggi è quello dei Gemelli Diversi e si intitola Mary.
1: Bella disco, disco limone.

0: Song. In questo caso era l'ultima festa di Cosmo. Noi ci salutiamo e ci sentiamo domenica in replica per Bella Disco, il mercoledì in replica per Bella Disco, sabato prossimo per l'appuntamento in diretta anche con Thomas Menegazzi, per quanto mi riguarda anche tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 12 alle 15 anche con la Dallan. Buone cose, buona vita e ciao da Damiana Menta e Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.
2: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: E sabato sera siamo pronti per partire con Aperitivo all'italiana con me e Elisa, un paio d'ore dove ci raccontiamo un sacco di cose. Partiamo con la musica, Biagio Antonacci, You and Me.

0: Biagio Antonacci con You and Me. Apriamo così la puntata di Aperitivo all'Italiana con me Elisa, dove ci raccontiamo un sacco di cose. Se volete dirmi da dove ci state ascoltando, 393 7366 170. Parliamo di musica, anche perché le novità sono tantissime. L'Eurovision Song Contest che si sta avvicinando, dal 12 al 16 maggio si terrà a Vienna. Sapete che noi siamo rappresentati da Salvatore Vinci, che rappresenta l'Italia come vincitore del Festival di Sanremo, e poi Senit invece che rappresenta San Marino. Senit inizierà le prove il 2 maggio, Salda Vinci il 7 maggio, ma le prove sono importantissime perché ci danno anche qualche pronostico, qualche indice di gradimento da parte del pubblico. Chissà che cosa capiterà, noi saremo incollati il 12 maggio chiaramente per la semifinale e poi il 16 maggio per la finalissima. Scopriremo insomma chi sarà il nuovo vincitore dell'Eurovision 2026. Arriva Giorgia con E poi.
1: Radio Bella in

0: la canzone con Marracash, ma insomma una serie di date live dai concerti estivi fino ad arrivare alla tournée autunnale che la vedrà protagonista tra novembre e dicembre. I biglietti, ragazzi, sono già disponibili, cresce anche l'attesa perché magari ci sarà qualche data la presenza di Marracash. Non ci resta che attendere, soprattutto acquistati i biglietti sia sui circuiti online sia nelle rivendite autorizzate. Arrivano Eros Ramazzotti e Alejandro Sanz con Sono.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: C'ho più Noemi con farfalle nello stomaco. Parliamo di musica, parliamo di canzoni un po' malinconiche, un po' tristi, che magari sono legate ad alcuni periodi della nostra vita. Fateci caso, pensateci. Ebbene, c'è una ricerca, un'analisi fatta da The Economist che ci dice che le canzoni tristi sono sempre più diffuse, sempre più amate. Perché? Perché aiutano a esprimere, a organizzare le emozioni. I brani malinconici vanno per la maggiore anche nelle classifiche oggigiorno. Perché? Perché ascoltare un brano un po' triste, malinconico, con un testo che magari ci riguarda da vicino, ci permette di riconoscerci, no? In questo testo, in questa canzone, di trovare del conforto, di sentirsi un po' meno soli. E quindi la tristezza si trasforma in un momento di condivisione, quindi un momento di sollievo. Sarà vero o non sarà vero? C'è una canzone triste magari che vi viene in mente e che ha fatto parte di un periodo particolare della vostra vita? Se volete raccontarmi, 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

questa carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia.

0: Marrakesh con È finita la pace, ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

All'italiana con me Elisa che parte con J-Ax Italian Starter Park. Sapete che parliamo sempre di cinema, ci sono un sacco di film italiani tra l'altro questo weekend da vedere. Willy Peyote cantante, l'abbiamo visto più volte sul palco di Sanremo, è uscito un docufilm che si chiama Elegia Sabauda, è un documentario diretto da Enrico Bisi che racconta senza filtri i 10 anni di carriera di questo artista, di questo cantante. È un film che segue l'artista dalla crisi del 2022, arriva poi al Festival di Sanremo del 2025 e si intrecciano un po' di musica, un po' di testimonianze, impegno sociale, vita personale di Willy Peyote, e Torino diventa parte centrale di questo racconto. Quindi è un racconto che offre un ritratto davvero autentico, anche un po' ironico, di un artista, della sua generazione, di quello che stiamo vivendo anche tutt'oggi. Willy Peyote, Elegia Sabauda, se siete appassionati di musica.

0: pezzi con la stessa direzione, parliamo di film, parliamo di nuove uscite, l'amore sta bene su tutto, ve lo consiglio io, racconta tre storie che vengono intrecciate, tra l'altro a un cast pazzesco, sono questi personaggi che sono segnati un po' da delusioni, scelte difficili, uniti tutti dal tema dell'amore come forza capace di trasformare la vita in generale, e tra questi abbiamo questa giovane aspirante stilista che si innamora di un professore complicato, c'è un ex cantante e una conduttrice alle prese col passato, c'è una coppia che è in crisi, insomma, conflitti, qualche rivelazione. È un film che mostra un po' come l'amore possa davvero sorprendere, guarire, offrire una nuova possibilità di vita, una nuova possibilità di rinascita. Quindi se siete romanticoni come la sottoscritta, l'amore sta bene su tutto, vi aspetta al cinema.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: singolo presentato al Festival di Sanremo. Non abbiamo finito di cantare e di ballare, quindi fermi, fermi, fermi, perché arriva Roby Borillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

0: nostro Saldavinci, ovviamente. Beh, siamo orgoglio nazionale, abbiamo vinto con i Maneskin qualche anno fa, l'avevamo già vinto tanti anni fa con il nostro Toto Cotugno nazionale, e speriamo di farlo anche quest'anno con Saldavinci, perché c'ha quel tormentone che effettivamente è molto internazionale, molto europeo, eh. Quindi vogliamo dedicare tutta la puntata a Sal, che lo faremo insieme al suo grande successo dell'altro anno, Rossetto e Caffè, e ovviamente con il grande successo di Sanremo di quest'anno, vincitore del Festival dei Fiori di Sanremo, e cioè Per Sempre Sì. Sul volume arrivano i belli di oggi. Bocca al lupo, Sal!
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: vediamo se gli abbiamo tirato sfiga o no al povero Saldavinci con questa dedica, con questo augurio di vincita dell'Eurovision. L'abbiamo riascoltato oggi con la sua Rossetto e Caffè, ovviamente con il grande pezzo dell'Eurovision, cioè Per Sempre, sì. Roby Borillo vi augura buon weekend, che il tormentone sia sempre con voi. Ci sentiamo stasera per la versione extended dei Belli di Gruppo. Ciao ciao!
1: I Belli di Gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdere!

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Radio Bella e Monella Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà in graduale miglioramento sul nord-ovest, dove torneranno, infatti, ampi spazi di cielo sereno. Sul nord-est invece residua instabilità, e specialmente sulle pianure, con la possibilità ancora di qualche nota instabile. Migliorerà poi a partire dai rilievi. Domani sarà una giornata all'insegna del sole. Su gran parte delle regioni settentrionali, solo qualche nuvola in più sull'Appennino settentrionale, ma che non darà luogo a precipitazioni. Temperature che saranno in ripresa, ma solo di qualche grado. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: ballare e da cantare.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 20 anni insieme a te, NKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD. NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: all'italiana con me Elisa su Radio Belle Monello, la radio tutta da cantare. Diamo qualche consiglio, cosa fare questo fine settimana? Ma andate a Verona, Verona bellissima città dal punto di vista storico e artistico, ma fino a domani 10 maggio c'è la 24esima edizione delle Piazze dei Sapori. Nel centro storico ci sono un sacco di prodotti tipici, specialità enogastronomiche che provengono non soltanto da Verona, non soltanto dal Veneto, ma da tutta Italia. È un evento chiaramente che celebra il legame dell'Italia con la cucina, quindi ci sono delle degustazioni, un sacco di cose speciali da comprare, magari assaporare nel fine settimana, magari in occasione della festa della mamma il 10 maggio, lo show cooking, incontri culturali, attività artistiche, insomma una grande festa per questa 24esima edizione delle Piazze dei Sapori. Tutto questo weekend a Verona. Se volete avere delle informazioni aggiuntive andate sul sito lepiazzedeisapori.com.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta

Giannannannini con bello impossibile, stiamo dando qualche suggerimento. Che fare in questo fine settimana? Siete sportivi? Volete stare un po' all'aria aperta? C'è la Pink Run domani 10 maggio a Padova, partenza da Prato della Valle, un percorso molto bello di 8 km, è un evento che è riservato chiaramente alle donne. Pink Run, la corsa rosa, e unisce sport ma soprattutto tanta solidarietà. Sostiene l'associazione Braccio di Ferro finanziando un progetto sul sonno dei bambini, cure palliative pediatriche, quindi dei progetti davvero piuttosto importanti. C'è anche una nostra radio sorella, la Pink Run, 10 maggio, quindi domani a Padova, partenza in Prato della Valle. Su pinkrun.it trovate tutte quante le info. Arriva Chiara Galeazzo con Due Respiri.

So che state ciondolando con la testa, magari ballando anche questa baciata. Samurai J con Ossessione. Allora, stiamo parlando di eventi sul territorio. Abbiamo parlato delle piazze di Sapori a Verona, abbiamo parlato della Pink Run e adesso un po' di cultura, perché c'è la Fondazione Oderzo Cultura, quindi Oderzo, l'antica Opitergium, anche questo è un luogo storico importantissimo, che celebra i 150 anni dalla nascita di Alberto Martini. Alberto Martini è stato un grandissimo artista del nostro territorio. Ci sono un sacco di eventi e c'è una mostra che mette in comunicazione Salvador Dalì e proprio Alberto Martini nel segno di Dante. È aperta al pubblico fino al 28 giugno, quindi un dialogo di opere di questi due grandissimi artisti che valorizzano il patrimonio artistico culturale locale. Se volete andare a vedere questa mostra molto bella, andate anche sul sito oderzocultura.it per trovare tutte quante le informazioni, gli orari di apertura, e godetevi Oderzo e godetevi questa bellissima esposizione. Arrivano gli 883 con Come mai.

0: pulizie clandestine, ci fermiamo un istante, poi torniamo. Bella e monella, tutta da
1: cantare. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: è ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
2: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
3: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
4: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bianco ed Elisa con Ricordi aprono l'ultima mezz'ora di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. Domani è una giornata importantissima perché domani è la festa della mamma. E allora facciamo un excursus un po' storico, diamo qualche piccolo consiglio. La festa della mamma ha delle radici che sono antichissime, risalgono ai greci e romani. Era legata ai culti proprio della donna, della fertilità, alle divinità femminili. Ricordiamoci che sono state ritrovate delle statue di divinità femminili che celebravano proprio la fertilità anche durante l'epoca preistorica. Nel tempo poi il significato è rimasto un po' simile, cioè celebrare la mamma, celebrare la donna. La versione moderna, cioè quella che festeggiamo noi, nasce in realtà negli Stati Uniti, siamo tra 800 e 900, soprattutto grazie a Julia Ward Howe e a Anna Jervis, che riuscirono poi a istituire una vera e propria celebrazione, questo dal 1909. Nel 1914 invece c'è il presidente Wilson che ha reso ufficiale questa festività, che in Italia però è arrivata soltanto nel 56. Tra poco vi racconto un po' di storia, poi diamo anche qualche piccolo consiglio. Anzi, se volete dirmi voi che cosa regalare per la festa della mamma, la propria mamma, 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ischita.

0: Peperoncino con Punto Fermo, domani festa della mamma, ne stiamo parlando, stiamo facendo un po' di excursus storico, abbiamo detto che è sempre stata celebrata la donna, la fertilità, la mamma in Italia. Questa festività arriva nel 1956, anche se durante il periodo del fascismo esisteva una giornata dedicata alla madre e al fanciullo. Oggi diciamo che la data è una festa mondiale, varia di paese in paese. Noi in Italia abbiamo la seconda domenica di maggio, quindi proprio domani. Nel Regno Unito si festeggia a marzo, in Spagna, in Francia, in Germania si festeggia a maggio, in Thailandia per esempio viene celebrata ad agosto, che è il giorno del compleanno della regina Sirikit, che è stato un simbolo, un personaggio davvero molto molto importante. Quindi festa della mamma, sì, che cosa regaliamo? I fiori vanno per la maggiore, ma quali fiori? Ve lo svelo fra poco.
1: Guarda il cielo.

Con Vacipiano, festa della mamma, stiamo dando qualche piccolo consiglio a chi non ha ancora acquistato il mazzo di fiori giusto per la propria mamma, perché non è scontato. Ogni colore ha il suo significato. Ad esempio, i fiori rossi sono simbolo dell'amore e della gioia di vivere, quindi sono adatti ad una mamma bella decisa. Quelli arancioni, invece, vanno preferiti per le mamme giovani, quelle energiche, quelle attive. I fiori gialli, invece, sono ideali per le signore che amano la natura in generale, quelli bianchi per le madri, quelle un po' più riservate, fini, delicate, quelli blu invece vanno alle mamme un po' estrose, un po' creative, i fiori rosa invece vengono prediletti dalle donne, quelle dolci, quelle romantiche. Se volete fare un mazzo con tutto questo, vuol dire che la vostra mamma è un tripudio di colori, un tripudio di gioia sicuramente. Arriva Sergio Caputo con Un sabato italiano.

0: Cesare Cremonini con Ragazze Facili. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Grazie a tutti, buon proseguimento, ciao. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
11: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9.

0: cantare. Dalla Limonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
11: Bella e Monella, tutta da

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Quanti bei brani, quante belle canzoni nei nostri belli di gruppo di questa settimana. Fred De Palma, J-Ax, giornalisti e tanti altri. Mi raccomando, sul volume arrivano i belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo dello Slocos qui con voi su Radio Bella Monella per parlarvi di tormentoni del passato. Ogni tanto andiamo a pescare delle cose molto lontane nel tempo, ma tante volte invece ascoltiamo le canzoni anche del nostro passato recente. Lo faremo oggi insieme a Fred De Palma e Anna Mena e la loro Una Volta Ancora, e poi un altro classico di tormentoni italiani, cioè Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri. Devo dire con grande orgoglio nazionale che effettivamente ultimamente moltissimi dei tormentoni, rispetto a, che so, agli anni 90, agli anni 80, sono italiani. Cioè il 90% delle canzoni che si ascoltano anche in radio effettivamente sono di produzione nazionale, e la cosa ci fa molta soddisfazione. A proposito di soddisfazioni, questa settimana è la settimana dell'Eurovision. Mi raccomando, dobbiamo tifare tutti quanti forte Sal Da Vinci, che porterà quasi sicuramente la nostra bella Italia di altissime posizioni nella classifica europea. Ma intanto Fred De Palma, Anna Mena, Roma Bangkok, Baby K, Giusy Ferreri, buon ascolto. Sulle mani arrivano i belli.
2: Vorrei

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Tutti i giorni puntuali la pillola giornaliera dei nostri belli di gruppo con sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che tra l'altro poi vi viene a trovare anche nel weekend, il sabato e la domenica, sabato alle 22, domenica alle 23, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni odierni, ho fatto i tormentioni odierni, gioco di parole, però vorrei proporvi oggi J-Ax e Fedez con la loro Vorrei ma non posso, e Benji e Fede con Dove e Quando. Vi ricorderete che tra l'altro qualche anno fa noi facciamo proprio la canzone, la famosa canzone di Natale, che adesso ovviamente è fuori tema, fuori luogo in questo momento, però ne parliamo perché l'avevamo fatta anche noi nella versione natalizia, nella famosa canzone di Natale di Bella e Monella. Ma adesso invece la sentiamo originale.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Volevo dedicare, siamo canterini oggi, ma sì, ma perché Radio Bella e Monella è una radio giustamente tutta da cantare, e canteremo insieme a Rocco Hunt, J-Ax e Boom Da Bash con Ti Volevo Dedicare. Dedichiamola a tutti i mitici ascoltatori di Radio Bella e Monella, e poi un altro classico dei tormentoni, perché i tormentoni diventano tali perché tu, quando fai una piccola frase di quella canzone, e tu riconosci subito di che si tratta. Se io per esempio vi dico sotto al sole, sotto al sole, è che rispondete voi, ovviamente. Avete già cominciato ad andare dalle parti di Riccione in questo periodo? Sì, ormai l'aria si è scaldata, si può fare anche un po' di mare, ma comunque ci stiamo preparando per questa estate meravigliosa del 2026. Quindi, dei giornalisti con Riccione. Buon ascolto, arrivo.

0: Fabri Borillo che si concede una piccolissima pausa per poi ritornare con la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cagare!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
11: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi, avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Cacio e Chetra, Giusy Ferreri, Salda Vinci, Los Locos e tanti altri nella seconda parte dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Tutti personaggi effettivamente che spesso ci vengono a trovare nei nostri belli di gruppo. I belli di gruppo, lo dico per i pochissimi ancora che non sappiano cosa sono delle canzoni del passato, che sia recente o molto remoto, comunque delle canzoni che hanno lasciato il segno nelle nostre estati, nei nostri cuori. Lo faremo oggi insieme a Jumbo con Takagi Ketra e Giusy Ferreri, e poi con un altro pezzo fortissimo quell'anno, veramente ha spaccato. Sto parlando di Irama e la sua Arrogante. Mi raccomando, sul volume arrivano i belli di gruppo.

0: il nostro Saldavinci, ovviamente. Beh, siamo orgoglio nazionale, abbiamo vinto con i Maneskin qualche anno fa, l'avevamo già vinto tanti anni fa con il nostro Toto Cotugno nazionale, e speriamo di farlo anche quest'anno con Saldavinci, perché c'ha quel tormentone che effettivamente è molto internazionale, molto europeo, eh. Quindi vogliamo dedicare tutta la puntata a Sal, che lo faremo insieme al suo grande successo dell'altro anno, Rossetto e Caffè, e ovviamente con il grande successo di Sanremo di quest'anno, vincitore del Festival dei Fiori di Sanremo, e cioè Per Sempre Sì. Sul volume arrivano i belli di oggi, in bocca al lupo Sal!
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: tutti i giorni, è puntuali, e poi nella versione weekend dove mettiamo insieme tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Io sono Roby Borillo dello Slocos, ancora vi auguro un buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Amo la grande festa italiana.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Cappella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo. Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?
2: Italiamo ospita Davide Simeone.

0: con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro.
1: Bella e Monella, Italia.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: attrezzi per il trattore solo su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

anche sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi

0: Antonella, e come italiano, e come DJ Antonella Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi spaccio le corna.
1: Cosa fai? Mentre ti do amore.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche

0: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo. Italiamo.
6: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?
8: Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul

signor Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo. Italiamo.
6: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?
8: Sono sceso da un cielo grigio, occhi porpora. Sono stato all'inferno nero, dentro un divento rosso. Camminando su velluto blu, ho visto un angelo.

Accelera.

0: Oh Rivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri.
1: Mi esalta.

0: twerk, twerk, twerk.
1: Italian. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: Di Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo, Italiamo,
3: Italiamo. La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?
5: M-O-R-E-N-O. Ehi, ehi. Cosa succede? Cosa succede? Nessuno vede, nessuno sente, nessuno chiede. Cosa succede? Niente. Cosa succede? Niente.

0: italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato, me sono.
1: Ti vorrei!

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Antonella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

regina della mente. Metamorfosi, io vivo con l'idea che tutto il resto è noia.

0: Ritaliamo, la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Ma che facciamo stamattina?
2: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: Γιάννη.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo letteri anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.